0: Balu Megahertz.
1: Direi che l'anima che musica ha un titolo Dear God, ne bello rius Avengers Sevenfold, non musica solo che. Musica namor che tapa mutu che tu così alle minuto se non l'uno, non fatti che tu rider Diego Malo, crona na insira hotu, poi ta bozza ne bene fatti in stair, allora se non resi in lima puntualo Megahertz. I Radio Garden, i website Radio Liberare di lì, ha unita der Diego, i buon attività e buon sintonizza, poi ta bozza in hotu. Lola lom sa to kalan dia kira der dia kus bu pabel un timor wan sene me ke dia spora ne ba bon trabalho bon sintonisa e bon atividade pai ta bot sira hoto tir mai ta sei ba rona tale musica se lo come ti to taka mata lori ok mo chiku ba musica un titolo corrupção ne belori se banda clamar musica se

Quello che si era detto di me che musica è tra un'ona. Musica. Così, febbraio non è tanto sano. Phil Battista non è un lock domi. L'orita bana tu cosa non è un minuto di resinida. Basta ne bema cacore di down. Stay alla e amni frequenti radio liberdade. Ne fate in stay red. Ballo ne bema cacore Henrico. Musica ne. Ne be musica ora offerese ona. Bele, usa tan carita bossa da cara con sotta musica. Dedicata musica baita bossa ne collega. Famiglia ballo. Che ami pronto detto di offerese musica. Ba collega ronna in stira hotum. Barana da música, o cell forninho, se é sinal com a nossa música, se é certo.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorag. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, música husi afghan ni titulu pada muku bersujud loro nei ta be tu ku sono loro sengu le una minuto si ya non è musica de ne ne san musica per tu pa programma menu di di sang o hin ni yang ta mane na fatin ha unia mi di diek mi solo norona diek be to bot sira hotu if informasa me to bot sira banya programma spaso pubblico sira se ha l'intervista ho Sabino de Arauzo direttore esecutivo Association Centro Estudo va pas no democracia. Tamana e beto bot siro tu ke talu na fatin estetu ngo di bela kompanya program espaso publiku. Or sire tu ku hat iha frekuensi jeno lore sin 5.1 MHz ninian. I nune na fatin miri diek miri eksolog norona diek beto bot siro hotu i tu irma eo se lori to bot sira barona lai musike husi Alex Samurai hone titulu haunye murak.

0: Sentia, senti il sapore. To tucurua, lo rai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, punto 4 MHz.
1: Ok, musica, Husi Banda Alcatraz, un titolo Distancia, né? Oriona ita, baiha tuku ida, liona minuto lima nolo. Tamane musica dene sene sen musica ikus ba programa meyu dia di sang o hing ninyang ya. Nune na fating hau niya meridiak meriak solok det beto bot sira hotu bom aktividade i bom trabalho det ya. Nune ba sira na be maka resen dadam si toba toba hela haderona. Tampi tena oras lori ona ita bahaya tuku ide liona minuto lima nulu. Nune hau na be maka malu kita bot sira studio reni sia sesa nok sumikang usi to bot sira niya futar tilong noi to bot sira sia motu filafali ho belong yanti iha programa lorek solok. No, ito masih taka programa di sang ohing ini yang ho musika husi Jimin ho niya titulu Serendipity.
2: Ya, 모든 건 우연이 아니야. 그냥 나의 느낌으로 온 세상이 어제 완전

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira te telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Tiur, tiur, oh, che musica da urrete. Tiur, io sei la musica mai live con la Badomi in direzione.

Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka bello sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon ho romanda de. Segunda to sexta, tukunen to tukualu. Prepara itania energia atusimu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Resin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: Rona lain sira la senti ita iha oras ida liwona iha program Aurora na fating ho hau desi ita pronto na tu halo itania lorong oin sai dia kliu hader dada is relax simu itania lorong fong ho contenti.

La loro se non lo resta in lima punto alo, mega hertz, loro di ecmalo, crona na insira hotu, ha motu fale Javier Fernandez e programma di le convida per di san hi loro. O in tatamana ba loro se non lo resta in in fulan settembro, tina rihun rua non lo resta in in, o in sao ita bozze novidades po in loro, e spera kata kita hotu novidades ne bema ke diak bo in loro in in. Hane sam bain bain e programma Aurora e tabotsi na mutu kobelun desi o dia fanu maluk sira bai tabotsi na dukur kalang. Do agora e tabotsi na mutu kfale hawa programma dili convida atau lori tabotsi na barona ritmu sida di dili. Tumu si informasam sira ni behose fosai o si jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Lorsai, ia jurnal diario, ia mo jurnal independenti, no se ia mo sa zenda no privisa un tempo. No lalu atau dadar dia ki kalan dia kung sobelun Timor Wansan bema ke dia sporane ba, no mo sebabelun ok, ba transporte publiko no privado sira hoto, mili mikro legero ngote jero trezi ni dian, haunia bon dia, bon atividade, bon sintoniza. Ok, molo kita tam bai tene programa di le convida, te se barona le musica ida, nessa musica apertura bai tene programa di le convida, bai di San Hiloro, musica unia titlo Novembre Sinti, ne belori hosi reik.